0: soltanto domani. O noia rossa che di l'alba l'ora, o trova che trova, o soltanto domani.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban.